Meche, perdón, Mechita. Ay, Diosito. Doña Merced, deme un café con piquete.

Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Costa. Radio Costa. Inconfundible.

Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Costa. Radio Costa. Inconfundible.

Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Radio Costa. Costa. Costa. Radio Costa. Inconfundible.